Tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur. 87,7 FM.

tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur, 87,7 FM.

0: Qualche minuto di pausa e tornano le più belle canzoni italiane. Restate con noi, stiamo arrivando. Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonaire, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonaire.
1: Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonaire.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

0: tutte le più belle canzoni italiane. Radio Bonheur 87.7 FM.
1: C'è gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento.

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur. 87,7 FM.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Qualche minuto di pausa e tornano le più belle canzoni italiane. Restate con noi, stiamo arrivando. Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonaire, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su
1: Tutta
0: Radio Bonaire.
1: La musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonaire, 87,7 FM.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.